0: en TikTok,
1: Facebook,
0: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 100.3, 11.2.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.